0: Subito dopo mi hai baciata. Non so più dove è successo. Vorrei solo dirti.
1: Vous êtes bien sur Alliance Plus.
0: Cerchiamo la grande avventura. Cerchiamo.